0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Oggi a Pisino l'Assemblea regionale discute la decisione del governo di destinare parte dei rifiuti di Gospic al recupero energetico nel cementificio Olzim di Valmazzinghi, nel comune di Arsia. La Dieta Democratica Istriana chiede a Zagabria di rinunciare al trasferimento. Al governo Plenković viene contestato di aver preso una decisione che riguarda direttamente l'Istria senza aver prima consultato le comunità locali. Svolta giudiziaria in Croazia, l'ex politica ed ex segretaria di Stato Josipa Rimac, ora Plesic, ha ammesso la propria colpevolezza e raggiunto un accordo con l'USKOK. Coinvolta in diversi filoni d'inchiesta per corruzione e traffico di influenze, la Rimac ha patteggiato una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 130.000 euro. Si chiude così uno dei procedimenti anticorruzione più seguiti negli ultimi anni. Nuovi rincari dei carburanti in vista in Croazia. Da domani il prezzo del diesel salirà a 1,91 euro al litro, mentre la benzina si attesterà a 1,74. Un aumento meno pesante del previsto grazie al taglio straordinario sulle accise deciso dal governo, che ha così dimezzato il rincaro del gasolio ed evitato che superasse la soglia di 1,95. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per le prossime 2 settimane. Mondo CNI, la comunità degli italiani di Visignano, ospita oggi la seconda riunione ordinaria della giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Tra i punti all'ordine del giorno, l'assestamento del piano finanziario 2026, la partecipazione dell'Unione a nuovi progetti europei Interreg Italia-Croazia e la programmazione dell'attività per le CNI. Passiamo alla pagina sportiva con il calcio. In primo piano il Rijeka, che fa la voce grossa a Rujevica travolgendo l'Hajduk per 3-0. La classifica della prima lega croata vede in testa il terzetto formato da Dinamo, Hajduk e Osijek a quota 16 punti, seguiti dal Varaždin a 15, mentre il Rijeka incalza subito dietro con 14 punti. In Italia si è chiusa invece la quinta giornata di Serie A. Domenica di riscatto per le grandi, la Juventus piega l'Atalanta per 2-0 e il Milan travolge il Lecce 3-0. Parità per 1-1 tra Fiorentina e Napoli, mentre in vetta alla classifica resta il terzetto composto da Lazio, Inter e Roma a 13 punti. Sia il campionato croato che quello italiano si fermano ora per la sosta delle nazionali. Si torna in campo a inizio ottobre. Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume elevati 22 gradi dopo una minima notturna di 20. Umidità relativa al 61% con alta pressione atmosferica. Al momento sul Quarnero il cielo si presenta molto nuvoloso, ma è previsto un graduale miglioramento con schiarite verso sera. I venti soffiano deboli da nord, ma in giornata arriverà la bora con raffiche forti che aumenteranno nella notte. Mare da poco mosso a mosso, massime tra i 26 e i 28 gradi sulla costa e tra i 18 e i 22 gradi nell'interno. In chiusura l'almanacco del giorno, il lunedì 21 settembre a Fiume il sole è sorto alle 6:47 e tramonterà alle 19:01. In questa data, nel 1981, l'Assemblea delle Nazioni Unite fondava la Giornata Internazionale della Pace. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, prossimo appuntamento alle 12:30.

0: Mamma mia, che giocata di Clarence Seedorf!
1: Valentino Rete!
2: Mirko Vucinic!
1: 3-1 Inter!
3: Basta regolare! Tutto solo Pato, attenzione, toccato!

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. A Pisino l'Assemblea regionale ha discusso oggi del possibile trasferimento a Valmazzinghi dei rifiuti provenienti da Gospic destinati al cementificio Olzim. La seduta è stata convocata su richiesta del Partito Socialdemocratico. La Dieta Democratica Istriana chiede al governo di annullare la decisione, mentre l'HDZ propone controlli rigorosi sui rifiuti e sulle emissioni. Contrari anche i cittadini dell'Albonese che la scorsa settimana hanno manifestato ad Arsia. Passiamo alla cronaca giudiziaria. L'ex sottosegretaria Josipa Pleslic, nota come Rimaz, ha ammesso la propria colpevolezza nell'inchiesta per corruzione su sussidi agricoli e assunzioni di favore. Il patteggiamento siglato con l'USCOC fissa la condanna a 20 mesi di carcere e una restituzione di 130.000 euro. Avendo già trascorso 4 mesi in custodia cautelare, le restano da scontare un anno e 4 mesi. Insieme a lei ha patteggiato anche Ružica Njav, ex funzionaria del Ministero dell'Agricoltura. In 17 città della Croazia, circa 40 associazioni femminili promuovono oggi un'azione pubblica simbolica intitolata «Mentre il ministro fa luce, le donne restano al buio», organizzata alla vigilia della giornata nazionale contro la violenza sulle donne che si celebra domani. Le attiviste chiedono una legge specifica che trasformi la violenza di genere in reato penale e sollecitano una formazione obbligatoria per tutti gli operatori del settore, indispensabile per valutare i rischi ed evitare tragedie come quella recente accaduta a Slatina. Cambiamo tema. In Croazia arrivano controlli più severi sulla velocità. L'ufficio di metrologia ha proposto di dimezzare i margini di tolleranza degli autovelox, resi sempre più precisi dalle nuove tecnologie. Sentiamo i dettagli da Italo Banco.
2: Per le rilevazioni tra i 51 e i 100 km orari la tolleranza scenderà da 10 a 5 km orari, una modifica che potrebbe portare a sanzioni anche per superamenti contenuti del limite. La proposta è ora sottoposta a consultazione pubblica fino al 19 ottobre.
0: Andiamo avanti dalla sfera locale, cultura. Questa sera alle 20 al parcheggio dell'Ivex in zona Delta l'associazione Film Active propone la proiezione del film Le mani sulla città, capolavoro del 1963 diretto da Francesco Rosi, un'opera di straordinaria attualità che racconta le speculazioni e delizie e i giochi di potere nell'Italia del dopoguerra. L'evento è a ingresso libero. Concludiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume registrati 24 gradi. Sul Quarnero il cielo si presenta prevalentemente nuvoloso, ma si attende un graduale miglioramento con ampie schiarite verso sera. Venti moderati dai quadranti settentrionali con raffiche di bora in forte rafforzamento nella notte. Le massime di oggi fino a 28 gradi. Per il momento è tutto, grazie dell'ascolto, a risentirci con il radiogiornale delle ore 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio con voi Gianfranco Mixa. A Pisino l'assemblea regionale discute oggi del possibile trasferimento a Valmazzinghi dei rifiuti provenienti da Gospic destinati al cementificio Olzim. La seduta è stata convocata su richiesta della sezione locale del Partito Socialdemocratico. La Dieta Democratica Istriana chiede al governo di annullare la decisione, mentre l'HDZ propone controlli rigorosi sui rifiuti e sulle emissioni. Contrari anche i cittadini dell'Albonese che la scorsa settimana hanno manifestato ad Arsia. Il Partito Socialdemocratico presenterà giovedì al Sabor una mozione di sfiducia nei confronti del governo, legata al caso dei rifiuti pericolosi smaltiti illegalmente in Lica. La mozione, sottoscritta da 30 deputati, si articola in 8 punti. Il partito contesta le carenze nei controlli ambientali, i ritardi nella bonifica e i sospetti di corruzione negli organismi di vigilanza. Passiamo alla cronaca giudiziaria. L'ex sottosegretaria Josipa Pleslic, nota come Rimaz, ha ammesso la propria colpevolezza nell'inchiesta per corruzione su sussidi agricoli e assunzioni di favore. Il patteggiamento siglato con l'USCOC fissa la condanna a 20 mesi di carcere e una restituzione di 130.000 euro. Avendo già trascorso 4 mesi in custodia cautelare, le restano da scontare un anno e 4 mesi. Insieme a lei ha patteggiato anche Ružica Njavro, ex funzionaria del Ministero dell'Agricoltura. Cambiamo argomento. Nuovi rincari dei carburanti in vista in Croazia. Da domani il prezzo del diesel salirà di 6 centesimi a 1,91 euro al litro, mentre la benzina di 1, ovvero a 1,74. Un aumento meno pesante del previsto grazie al taglio straordinario sulle accise deciso dal governo, che ha così dimezzato il rincaro del gasolio ed evitato che superasse la soglia di 1,95. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per le prossime due settimane. Intanto il ministro dell'economia Ante Shushnyar ha annunciato che il governo sta valutando il passaggio alla formazione giornaliera dei prezzi dei carburanti per attenuare l'impatto delle oscillazioni sui mercati internazionali. Shushnyar ha ricordato che il governo dispone di altri strumenti per contenere i rincari, tra cui la cosiddetta IVA flessibile. Ha inoltre assicurato che le scorte di petrolio e derivati sono adeguate e che la raffineria di Fiume opera a pieno regime. Passiamo ora la parola a Italo Banco e a Isabel Vidaic per tutte le altre notizie dall'interno.
2: Il Sabor riprende i lavori con un'agenda particolarmente ampia. In primo piano il pacchetto di modifiche fiscali, con interventi sull'imposta sul reddito, sui contributi, sugli utili e sull'IVA, oltre all'introduzione del nuovo conto di investimento croato.
3: Mercoledì sarà esaminata la riforma della gestione dei rifiuti, che prevede videosorveglianza continua, tracciamento GPS dei mezzi e controlli più frequenti. Anche alla luce del caso Gospic. Giovedì spazio alle modifiche sulle pensioni dei veterani di guerra e alle misure contro il bullismo nelle scuole.
2: In vista della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, in programma domani, una quarantina di associazioni e organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti delle donne promuove oggi iniziative simboliche in 17 città della Croazia.
3: Le manifestazioni, riunite sotto lo slogan «Mentre il ministro accende la luce, le donne restano al buio», intendono riportare l'attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla necessità di rafforzare la loro tutela.
0: Andiamo avanti. In Croazia arrivano controlli più severi sulla velocità. L'ufficio di metrologia ha proposto di dimezzare i margini di tolleranza degli autovelox, resi sempre più precisi dalle nuove tecnologie. Sulle rilevazioni tra i 51 e i 100 km orari, lo sconto sulla velocità misurata passerà da 10 a 5 km orari. Una stretta che farà scattare sanzioni più severe anche per lievi superamenti del limite. La misura è in consultazione pubblica fino al 19 ottobre.
1: Notizie locali.
0: Apriamo la pagina con infrastrutture e sviluppo locale. L'Ipsilon istriana, compreso lo svincolo di Mattuglie, sarà completata entro Capodanno, mentre tra 3 settimane partiranno i lavori per le tratte Crisiste-Jadranovo e Jadranovo-Selze. E quanto emerso dall'incontro a Fiume tra il presidente della regione Lukanovic e il ministro Butkovic. Sul fronte dei trasporti, il ministro ha evidenziato la crescita del traffico all'aeroporto di Fiume, confermando la disponibilità dello Stato a nuovi investimenti nello scalo, oltre alla costruzione di una nave scuola per gli istituti nautici di Bucari e Lussin Piccolo. Mondo CNI, la comunità degli italiani di Visignano, ospita oggi la seconda riunione ordinaria della giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Tra i punti all'ordine del giorno, l'assestamento del piano finanziario 2026, la partecipazione dell'Unione a nuovi progetti europei Interreg Italia-Croazia e la programmazione delle attività per la CNI. E lunedì e come di consueto torna il nostro appuntamento dedicato alle attività della comunità degli italiani di Fiume. Sentiamo Giuseppe Nicodemo.
4: Oggi alle ore 21, proiezione del film di Francesco Rosi, Le mani sulla città, organizzata dall'associazione Film Active presso il parcheggio dell'Ibex, ingresso libero. Sabato 26, ore 19, concerto del coro di San Giovanni Lupatoto, ospite della Fratellanza, nella chiesa dell'Assunzione. E domenica 27, alle ore 11:30, concertino aperitivo dello stesso coro, in circolo. Adesioni aperte fino al 27 settembre per il gruppo Circolo, per la sfilata di Carnevale del 7 febbraio 2027. Mail patrizia.chiepolo@gmail.com. Iscrivetevi alla newsletter per essere sempre aggiornati. Seguiteci sui social e non dimenticate la quota associativa. Dalla comunità è tutto.
0: E tra le novità in programma alla comunità di Fiume prende il via proprio oggi un corso pratico dedicato alla cucina sana. A guidare gli incontri sarà Patrizia Chiepolo, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di ricette semplici e veloci per un menù quotidiano equilibrato e gustoso. Il laboratorio si terrà ogni lunedì dalle 18:30 alle 20:30. Sentiamo i dettagli da Patrizia Chiepolo.
5: L'intenzione principale è quella di presentare dei piatti che sono facili da preparare, che sono sani dal punto di vista nutrizionale, molto gustosi, molto interessanti. Ci sarà la parte pratica che faremo nella cucina della comunità degli italiani, però affiancata a volte anche dal nostro cuoco della comunità Roberto Colombo. Prepareremo questi pasti che poi alla fine della serata mangeremo e degusteremo. L'idea è quella di fare più turni, abbiamo un massimo di 8 persone visto che la cucina non è tanto grande, quindi faremo 2 mesi con 8 persone, poi si andrebbe avanti con altri 2 corsi fino a marzo, per poi finire aprile-maggio con il 3° corso.
1: Lo spot.
0: Calcio. In primo piano il Rijeka, che fa la voce grossa a Rujevica travolgendo l'Hajduk per 3-0. La classifica della prima lega croata vede in testa il terzetto formato da Dinamo, Hajduk e Osijek a quota 16 punti, seguiti dal Varaždin a 15, mentre il Rijeka incalza subito dietro con 14 punti. In Italia si chiuse invece la 5ª giornata di Serie A, domenica di riscatto per le grandi. La Juventus piega l'Atalanta per 2-0 e il Milan travolge il Lecce 3-0. Parità per 1-1 tra Fiorentina e Napoli, mentre in vetta alla classifica resta il terzetto composto da Lazio, Inter e Roma a 13 punti. Sia il campionato croato che quello italiano si fermano ora per la sosta delle nazionali. Si torna in campo a inizio ottobre.
1: Che tempo fa?
0: Sul Quarnero il cielo si presenta prevalentemente nuvoloso, ma si attende un graduale miglioramento con ampie schiarite verso sera. Venti moderati dai quadranti settentrionali con raffiche di bore in forte rafforzamento nella notte. Le massime di oggi fino a 28 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 24 gradi con umidità relativa al 55% in un quadro di alta pressione atmosferica. Domani sul nostro territorio prevalenza di sole con qualche leggera velatura. Nel pomeriggio atteso un temporaneo aumento della nuvolosità soprattutto nelle zone montane. Soffierà la bora da debole a moderata ma con locali rinforzi e forti raffiche. Il mare sarà da poco mosso a mosso. Le temperature massime si attesteranno tra i 21 e i 26 gradi in Istria e sul Quarnero e tra i 16 e i 19 nel Gorski Kotar. E con il meteo concludiamo il primo GR della settimana realizzato in regia da Deni Guglia. Prossimo appuntamento domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.